0: Sono le 2:02.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.eu.
2: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: get up on your feet.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Juice WRLD, you know I'm here cause my ex is a fucking bitch, you know what I'm saying?

0: Sei di mattina, ti svegli e brucia già la prima cartina. Nessuno guarda quando il cielo è rubino, ti senti grande ma
1: non sai chi sei.
0: Sei di mattina, ancora sveglio, ci separa una linea. Io non so come dare inizio alla fine, in certi momenti

0: che guardare giù è la vertigine. E allora, se stai sul filo dell'equilibrista, non guardare giù, sennò cadi, stile. È un momento straordinario.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: God knows I am
3: reincarnated. I was stargazing. Life goes on. I need heart.

0: Squabble up.
1: Hot Block Radio. The block is hot.

0: mio posto.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega. Il mio paese se ne frega.

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi se è così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

0: tra i poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi,
1: bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi,
1: verde,
0: come l'erba che la legge nega, il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani,
1: bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani,
1: verde,
0: come le merde della legge.

0: Sono le 4:02.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Hot block radio, the block is hot. Q!

le molecole sprite. Ti cerco però non trovo mai te. Mentre sono su un jet verso Dubai, piangiti con la tutto l'eyeliner. Alzo un bicchiere al cielo per ogni fratello che dentro pure che non c'è più. È ancora una merda al mondo qua giù, è peggio da quando non c'è.

paio di Nike, poi finalmente è successo. Volevo brillare ogni night in questi diamanti in riflesso. Ora sto affogando nei guai, non so più che cosa è successo. Sono tra le molecole Sprite,

portatela. Pure l'amore c'ha un prezzo, sì, pure l'affetto, e lo pago in pezzi da 50. L'unico amore che è gratis è quello di mamma. Abbracciami come se fosse l'ultima volta. Amami senza mai farmi sentire in colpo. Anche se sarò lontano, anche se sono un bastardo.

La suono come una banda. Mi slaccio, prende il mic, ma ne canta. Al cuore non si comanda. Infatti fumo, faccio l'eco, cardiocanna. Preso bene come James Brown, come James Brown, come James Brown. Come James Brown, come James Brown, come James Brown.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: vita. Ah ah ah, Hot Block Radio.
1: Cazzo che figata, ragazzi!
2: Voglio venire tu ora. E se la colpa su casa, e si già sono in tu ora.
3: Great John on the beat, by the way.
2: That's how I do. That's how I get. That's how I do. That's how I just bless her. I chew. I'ma just bless her. I chew.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

is hot.

0: Grazie,
1: ormai. Oh my god, Garelli.
2: No, cerchiamo di raccontare il lato B delle cose. In un modo abbastanza dark che ispira sia la letteratura noir che al cinema di un certo tipo, per raccontare un po' la parte più oscura di tutte le cose che succedono.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è, da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, aumenta.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi

The block is hot.

can't let them hold me, can't let them hold me, can't let them down.

0: Sono le 7:02.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole,

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix. Su Hot Block Radio.
2: Saya. Just a little bit closer.

I did a savage. Look, when I did a savage, Lucien, Anon, bless him up. Let's go get him. Here, voglio il mondo sul mio palmo come il grande dittatore. Ma ho fatto anche cose buone. Arriva il giorno che interrompo il discorso alla nazione. Irrompo e faccio fuoco col calibro 9. Parlo poco e dico cose scomode. Savage. Morire in circostanze misteriose. Scommosso in quattro ruote, in corpo cocktail di droghe. Sono fuori controllo, non arrivo alla pensione. Mi mettono in croce, sono il bimbo del presepe. Super pasqualone, sono pieno di sorprese.

fans, pensa che figata. Resta una puttana, però almeno è emancipata. Sparo lunga gittata, penso in grande caps lock. Per le cazzate ho l'adblock, non torno mai broke. No, namo una tot con Anon Mask con, sembriamo black block. Voglio fare un threesome con la mia queen e il presidente.

Sono cambiato un po' di cose. Ho pensato a una lettera ai miei amici del ghetto solo per farli commuovere. Caro Mario, mi han detto non riusciamo a vederci, non vorrei ci si dimentichi.

È anni che ci parlo con la psico, che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri, lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi, l'amore per riceverlo dovrebbe

A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la

ti sbagli. Tutti gli occhi addosso, paradosso, un cane che si morde un osso. Tempesta dentro un cuore, dentro un mare mosso. Provi un tuffo nel passato ma non riconosci il posto. Tutto il mondo delle favole, peccato che ci siamo persi a fare fai.

mi hanno dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nop, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

you know.

un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens Equality Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.it.

0: Sono le 8:01.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: nostri lettori.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235 con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale, Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini, dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
1: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
3: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
1: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza alle parole di Marco Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Stai ascoltando Morning Mix, un mix di hit per iniziare bene la tua giornata prima della pausa caffè.

Se non posso stare a casa, non torno a casa.

0: ballare ma ma serve una dua. E le cuoia di due ne servono due.
1: Se non porto un soldo a casa non torna a casa. Se non porto un soldo a casa non torna a casa. Se non porto un soldo a casa non torna a casa.

0: culo citofona. Non sono a casa, sogno la Bellucci in giro per casa. Razzista di merda dice torna a casa. Sua figlia da tre giorni non torna a casa.
1: Era con i 40 anni a far la bamba. Psicomane mi chiedi grammi. Fammi un favore, levati dal caso.
2: Qualche cazzo in cambio di qualche grammo.
0: Se non porto soldi a casa, non torna a casa. Se non porto soldi a casa, non torna a casa. Se non porto soldi a casa.

0: figli di puttana.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

E non credo che possa vivere in altri modi, scrivere in altri modi o fingere tipo i cantanti nuovi. Nah, cazzo mi frega di quello che dico nel brano.

Ora credimi pazzo, credimi stupido, bambina, credimi e basta. Una voce mi dice vai mettiti il passa, cammina e prendi l'incassa. Sento fuoco che brucia da dentro la gola, un po' come bevessimo lame. Vita troia la fotto, però se mi fotte la colpa.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Yeah. 3D, baby.
2: Sai che?

vorrei cederle il posto. Parlo di cose che pensa non dice. Si illumina il viso, la musica fa da cornice. Possiamo andare fuori oppure stare chiusi in ufficio. Invento scuse, lei ride. Parla di un sogno con una sua amica, mi include in un triso. Non mi confida i pensieri che ha più le sorrido. Vedo le sue debolezze. Anche se nega conosco Narciso. Cambia argomento sulle insicurezze che ho come uomo, mi uccide. Dico le donne sanno essere vivere, cose che hai tu di diverso. Dice che gli uomini non sanno vivere, sa dov'è che hanno il cervello. Per una volta potrei provare a non prevalere. So che lo spera, la vedo che esita, vuole una scusa per rimanere. Forse siamo troppo giovani, ancora non ci crediamo. Inutili vestiti che ci teniamo. Mi lascia un bacio, facci vediamo.

0: Lettori.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che negli ultimi 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.
1: Ok. Yeah.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: I want to blow your mind.
2: Blow.
1: I want to shoot your mind.
2: Shoot.
1: Give me a chance.

USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

0: down in the jungle deep, the badass lion stepped on the signifying monkey's
1: feet. Sono le 10 e un minuto.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia. Oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Plug Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Regulators, regulate any stealing of this property. We're damn good.
4: Oh Lord, Jesse.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: degli attori. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. L'Ecuador ci mette il cuore, 2-1 in rimonta contro la Germania dei titolarissimi e sedicesimi conquistati da migliore terza. La nazionale di Beccasese non superava il girone da 20 anni. Nel gruppo E, guidato dalla formazione tedesca, passa anche la Costa d'Avorio, 2-0 contro la favola Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda supera 3-1 la Tunisia, mentre il Giappone fa 1-1 contro la Svezia, qualificata come terza. Al prossimo turno gli Orange affronteranno il Marocco, i nipponici il Brasile. Infine, nel gruppo D, l'Australia passa il girone come seconda, il Paraguay quasi come miglior terza dopo lo 0-0. Gli Stati Uniti invece perdono 3-2 contro la Turchia, ma conservano il primo posto. Tra stasera e stanotte, occhio agli altri verdetti. Dalle 21, Senegal-Iraq e Norvegia-Francia. Alle 2, Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Alle 5, Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Voltiamo pagina, tennis, giornata di sorteggi in quel di Wimbledon. Il torneo sull'erba più famoso al mondo aspetta Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo l'eliminazione a Roland Garros lunedì 29 giugno da campione in carica. Tra le donne, prima storica qualificazione nel tabellone principale per l'azzurra Tyra Grant. La 18enne ha superato ieri la francese Tan. Siamo ai motori, al via il weekend di Formula 1 in Austria, sul tracciato di Spielberg. Doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani, ore 12.30, la terza, mentre alle 16 le qualifiche. Domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora Kimi Antonelli su Mercedes, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, forte del primo successo con Ferrari a Barcellona. La rossa, grazie all'Aduo, monterà in Stiria una power unit aggiornata. Intanto la FIA ha fatto scattare un protocollo speciale causa temperature elevate. Ci spostiamo al volley, seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 l'Italia di Fefe De Giorgi in campo contro il Brasile. Ieri la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Ucraina, arrivata dopo quella al tie break contro la Bulgaria di mercoledì. L'analisi di Riccardo Sbertoli, palleggiatore di Trento.
1: Amarezza tanta, più che per il risultato, per come è arrivato. Non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevamo gestire un po' meglio, mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte un poco con la tecnica e con la testa.
0: In chiusura la palla a nuoto, la Prorecco apre la serie della finale scudetto con una vittoria. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, Brescia sconfitto 12-8, stasera di nuovo in acqua, lunedì gara 3 in Lombardia, eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Ed è tutto.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

io ho il problema, sono gli altri che non sanno quanti colpi partiranno solo a capodanno. Ho una lista nera, anche una lista in bianco. Niente arma bianca, grazie al mio cuore che è bianco. Saltavano in aria tutti quanti

Yeah, you coming to my answer machine service.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova.

Manolidan.

0: vola verso ciò che ti è concesso.
1: Il pericoloso il Pudolar se la sacca, ha disfattivo la fila corner.

0: ne ke bo ko ba ni ye ka mo le re ko ma se mo le ko pa ko ma se dopo mi ni foju so fun ka pe ni foju so fun mo lo ni foju so fun mi mike ko fun to wa se patapata mo ni ki o dun ko to de jama ite ti fos olo a fe mi ayo hun olo a fe mi ayo o ni n je te bi ko mi ma ka be ani tori ko do lori e mo lo ni tori ko do lori wa. May God bless you. Have a perfect sleep. I pray for you, my son. May you are blessed in the name of Jesus. Love you so much. Okay?
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: What the fuck you mean, how? He met you once. You can like somebody and meet them once. He said he is attracted to you. Your energy, your essence. Dumbass.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
1: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità, all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
0: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
2: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
0: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie alla di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

reason. I'm the reason. I'm the reason. I'm the reason.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

matrimonio preferisco l'infarto. Il prete unisce le famiglie e non sa niente a riguardo. Beh, vestito con i piedi di fango, pensi di essere felice oppure stai sognando. L'amore è il suo criterio, c'è differenza tra bisogno e desiderio. Se diventi adulto poi finisce in adulterio.

sapete perché? Sapete perché? Non avete il fegato per stare dove vorreste stare. E serve la gente come me, così potete puntare il vostro dito del cazzo e dire quello è un uomo cattivo. Coraggio, augurate la buonanotte al cattivo. Coraggio. È l'ultima volta che lo vedete un cattivo come me.

portato questa bitch da re. E poi kiss kiss rap edonistic, leco big tits tipo Romolo. Entro in hit list di nuovo, big fish ti divoro qui. Solo tipo misfits, in fissa per le slim fit bitches. Uso dick pics tipo friskies.

Yeah. Quando ho iniziato ero soltanto un altro ragazzino incazzato, cresciuto in giro come i taxi, i nostri a casa litigavano, ancora i mostri nell'armadio. Mi chiedo spesso se non fossi chi penso di essere, ma ormai ne avessi già convinti troppi, eh? Pensavi i sogni fino a tardi, fino a non dormire.

0: Hello, this is a prepaid collect call from an inmate at Wooroloo Prison Farm. The call is subject to recording and monitoring. To accept charges, press 1. 2. You may start the conversation now.
1: Oh, amore mio.
2: Non ci credo che ce l'abbiamo fatta sentirci finalmente.
1: Bravi, Vico.
2: Come stai?
1: Io sto bene, feri mio, tutto a posto. Tu come stai?
3: Sono le 14:02.
4: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito! Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: degli attori.
1: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono trap.

0: My nigga desperate.
1: Yeah.
0: Fuck, man. I don't know. I'm trying to.

0: I would say Black Panther, but he's not real.
1: Yeah.
0: Not real.
2: Rap USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

0: ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Bass, be the glory. Oh my God.

0: Do not be alarmed. This is just for fun.
1: It's a carnival vibe.

0: USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Log in money.

0: Less. Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il paese la notte tra mercoledì e giovedì. Secondo i media locali, dispersi sarebbero circa 50.000. Al momento il bilancio parziale è di almeno 235 morti e oltre 4.000 feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000. Tra loro, ha confermato la Farnesina, anche un cittadino italo-venezuelano. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso. In partenza anche 41 vigili del fuoco italiani. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato che si concluderà domani. Nell'occasione il Papa è tornato a lanciare il suo monito contro la guerra. Non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Operiamo da esseri umani e non da bestie, ha detto, magari dotate di armi ipertecnologiche. Entro in cella senza accampare scuse di salute perché ho la schiena dritta e la testa alta, spero che non sia per troppo tempo. In un colloquio con il Corriere della Sera esprime tutta la sua amarezza Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, tragedia nella quale persero la vita 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. La difesa è pronta a chiedere gli arresti domiciliari. L'ondata di caldo record che sta soffocando gran parte dell'Europa, Italia compresa, raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso con un aumento stimato tra il 10 e il 15%, maggiormente coinvolti gli anziani già con patologie croniche. Quadro critico anche in altri paesi europei, in Francia dove nelle ultime ore ha perso la vita un bimbo di 3 anni. Sono saliti a 55 morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza elettricità. Temperature record anche in Germania e Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: clothes I need.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

E io bro, direttamente dal blocco per 8 Block Radio, Mr. Cioni con il mio nuovo brano 16 ottobre. Yeah.

The block is hot.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Mi metti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
0: Hot Block Radio.

0: withholds from me. Because of God's favor, my enemies cannot triumph over me. I have supernatural increase in promotion. I declare restoration of everything that the devil has stolen from me. I have honor in the midst of my adversaries and an increase of assets, especially in real estate and an expansion of territory. Because I am highly favored by God, I experience great victories, supernatural turnarounds and miraculous breakthroughs in the midst of great impossibilities. I receive recognition, prominence, and honor. Petitions are granted to me even by ungodly authorities. Policies, rules, regulations, and laws are changed and reversed on my behalf. I win battles and I don't even have to fight because God fights them for me. This is the day, the set time and designated moment for me to experience the free favors of God that profusely and lavishly abound on my behalf. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen and amen. And amen.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
3: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sempre più catastrofico il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse e 2.980 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Appeso ad un filo il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatieh nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso. Nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10 e 15%. Subito ad una svolta le indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo ora in carcere è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice. A preoccupare le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: La mia vita è un classico e voglio merda.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

Soffrivo gli altri, i loro bei vestiti lo diresti, come se fossi nudo e di vestiti non ne avessi. Guardavo solo quello che io non avevo avuto, come se ciò che già avevo mi fosse sempre dovuto. I genitori della mia ragazza si sono divisi e ogni volta si commuove quando li vede riuniti. E ho capito che guardandoci nel piatto l'un l'altro non mi ero mai accorto di chi mi sedesse di fianco. Vedo i miei genitori invecchiare ed è un dono che prima di vedermi e farlo ho già visto i loro. E se ripenso ai Natali della mia infanzia, sono stato fortunato a dir tardi qualcuno manca. E quando scrollo mi sembrano tutti riusciti, ma io quello che mi serve è la donna di buoni amici. Ragazzino, ascolta che il sentiero lo ha già tracciato, se vuoi tutto ti do un trucco che ho imparato. Sì, grato. Ora so quello che ho, mi va bene. Sì, grato. La gravità forse insegna a cadere. Sì, grato. Altrimenti chi sarei? Fossi un altro non vorrei. Sì, grato. La mia vita scambierei con chi vedo in un display. Sì, grato.

Lo sai cosa ho imparato? Sii grato. Ora so quello che ho, mi va bene. Sii grato. La gravità forse insegna a cadere. Sii grato. Altrimenti chi sarei? Fossi un altro non vorrei. Sii grato. La mia vita scambierei con chi vedo in un display. Sii grato. Sii grato.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre. Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Giappone-Brasile, USA-Bosnia sono questi i primi sedicesimi. Alle 21 scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata vichinga dei tifosi nordici. Allo stesso orario in campo anche Senegal e Iraq ancora a secco. Alle 2 spazio a Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Dietro le furie rosse c'è la Celeste di Bielsa a quota 2, come la favola capoverdiana a più 1 sui medio orientali. Chiudono il giro di partite Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran, in programma alle 5 del mattino. Serie A, Nico Paz resta al Como. Accordo raggiunto tra l'Ariani e il Real Madrid, che nelle ultime ore aveva deciso di esercitare il diritto di recompra, lasciando alla squadra di Fabregas la possibilità, in via del tutto preferenziale, di riprenderselo per soli, si fa per dire, 60 milioni. I Blancos, tuttavia, rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di recompra per 80 milioni. Voltiamo pagina, tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo, su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo lunedì alle 14.30 aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli. Quest'ultimo esordirà contro Navone. Per il già citato Dardari invece c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka, che saluterà il tennis il prossimo 19 dicembre. E ancora Arnaldi contro Elis, Sonego opposto a Echeverri, Bellucci a Svaida. Nel tabellone femminile spiccano le tre azzurre, Jasmine Paolini sfida Montgomery, Elisabetta Cocciaretto Wang, mentre la 18enne Tyra Grant opposta a Bauter. MotoGP, Gran Premio d'Olanda, ad Assen le prequalifiche vedono in testa Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Formula 1, dalle 17 piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i due KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana, ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie-break contro la Bulgaria. Ed è tutto.
1: Il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
2: Zainet. Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

sensazione di essere violati, come con i ladri in casa, con le madri in paranoia, cose che si imparano. Cos'è il mio paese? Tutto quello che amo, tutto quello che odio sono io è palese. Dimmi cose che non so già, cos'è questa anestesia. Chiedo a lei che mi ama per un'ora prima che si vesta e via. Non duriamo neanche fino al secondo tempo di una partita. Siamo spettatori, solo chiacchiere da bar, vattene da qua, dicono. L'amore per la musica, l'odore che ho sulla mia felpa, realizzare che poi se ne va, rateizzare un debito che non si ferma. Non volevo esserne schiavo. L'amore può portare allo schianto, sì, ma è qualcosa per cui rischiamo. L'amore per la musica, l'odore che ho sulla mia pelle, realizzare che poi se ne va, rateizzare un debito che ancora cresce. Non volevo esserne schiavo. Non volevo esserne. Dimmi.

Voglia di evadere, che ti porta ad accettare anche chi usa la forza per invaderti. Chiediti, tu chi vuoi diventare? Tra le storie inventate, imprenditori ricchi in TV mi parlano di salute mentale. Continuano a aumentare, figli da alimentare, ma non sogni neanche più, soltanto di raddoppiare le entrate. Di cosa parlano gli eroi di oggi di questo? Un altro ragazzo scrive, io non ci riesco. Cosa mi salva non lo so, ma ci rifletto. Dicono, amore per la musica, l'odore che ha sulla mia felpa, realizzare che poi se ne va, ratezzare un debito che non si ferma. Non volevo esserne schiavo, non volevo esserne

È un paese di senza palle, è un difetto essere autentici. Provo a sentir qualcosa come chi ha sottoni estetici. Ho la mare in bocca come chi la imbosca sotto i denti. Vogliono sangue altrimenti non sono contenti. So come moltiplicarli e non risolvi i miei problemi. Ho alzato la cali ma non ho mai fatto calisthenics. Neanche l'ho chiesto.

0: the mind.
1: Se come loro ti pigliato coro ma non mi lasciate sola. Ma spero di cena con te mi sento sicura. Quando sto con te tu giuro non pensa a nessuno. Se come loro perché tu tieni valore. Tu mi guardi sempre come fosse la prima volta. A girare sto mondo vedo

0: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Immagina un paesaggio gelido. È la fine dell'ultima era glaciale. Il vento soffia tra le rocce e un gruppo di esseri umani si stringe intorno al fuoco. Poi qualcosa si avvicina. Non è un nemico, non è una preda, è un lupo. Si ferma, osserva e per un istante, sospeso nel tempo, nasce qualcosa di nuovo. Non una minaccia, non una fuga, ma l'inizio di un'amicizia. Oggi, grazie alla genetica moderna, sappiamo che quel momento potrebbe essere accaduto molto prima di quanto pensassimo. Una nuova scoperta scientifica ha analizzato il DNA più antico mai identificato di un cane. Il risultato è sorprendente. Il legame tra esseri umani e cani potrebbe risalire a circa 16.000 anni fa, ben 5.000 anni prima rispetto alle stime precedenti. Il reperto più antico proviene da un sito dell'attuale Turchia, chiamato Pinarbasi. Si tratta dei resti di un cucciolo vissuto circa 15.800 anni fa. Un animale che probabilmente assomigliava più a un piccolo lupo che a un cane moderno. Eppure qualcosa era cambiato. Per anni gli scienziati si sono chiesti quando i lupi sono diventati cani. La risposta non è semplice. Secondo gli studi più recenti, i cani derivano probabilmente da due popolazioni diverse di lupi grigi, ma il momento esatto della separazione è ancora un mistero. Ciò che sappiamo è questo, che i primi cani non erano completamente addomesticati, vivevano ai margini degli accampamenti umani e si adattavano gradualmente alla presenza dell'uomo. Forse cercavano cibo, forse offrivano protezione, ma lentamente, generazione dopo generazione, si costruiva una relazione unica nel mondo animale. C'è un elemento che rende questa scoperta ancora più emozionante. Alcuni resti di cuccioli sono stati trovati sepolti sopra tombe umane. Questo dettaglio è straordinario, perché indica che quei cani non erano solo utili, non erano solo animali selvatici, erano parte della vita e della morte umana. Come ha suggerito uno degli studiosi, è facile immaginare che i bambini giocassero con quei cuccioli, che si creassero legami affettivi profondi, non così diversi da quelli che viviamo oggi. Un'altra scoperta importante arriva dall'analisi di oltre 200 campioni di DNA tra cani e lupi antichi. Gli scienziati hanno scoperto già che 14.000 anni fa i cani erano diffusi in tutta Europa e vivevano con gruppi di cacciatori e raccoglitori ed esistevano prima ancora dell'agricoltura. Quando circa 10.000 anni fa nuovi popoli arrivarono in Europa, accadde qualcosa di curioso. Gli esseri umani si mescolarono geneticamente, ma i cani no. I nuovi arrivati adottarono i cani già presenti, segno che questi animali erano già fondamentali per la sopravvivenza umana. Non abbiamo prove definitive, ma gli scienziati ipotizzano diversi ruoli, come appunto la caccia, la protezione, l'allerta contro i pericoli. Ma c'è anche un'altra possibilità, appunto la relazione emotiva, perché mantenere un animale in un'epoca di scarsità significava una cosa sola: investire risorse preziose. E questo ha senso solo se quel legame era già importante. Questa scoperta suggerisce qualcosa di ancora più profondo, che noi siamo stati sì a cambiare, ma in realtà i cani hanno cambiato noi. Nel corso dei millenni hanno influenzato il nostro modo di cacciare, hanno modificato la nostra organizzazione sociale, hanno contribuito alla nostra sopravvivenza. Diciamo che è una storia di coevoluzione, due specie diverse che crescono insieme. Nonostante tutto, molte domande restano aperte. Gli scienziati parlano ancora di un anello mancante genetico tra lupi e cani. Nuove tecnologie di sequenziamento del DNA potrebbero presto chiarire quando è avvenuta la vera domesticazione, identificare le prime popolazioni di cani, ricostruire i primi incontri tra uomo e animale. È una ricerca che non riguarda solo i cani, riguarda noi stessi, perché le amicizie più profonde non nascono da parole, ma da millenni di fiducia silenziosa. La prossima volta quindi che guarderai un cane, forse vedrai qualcosa di diverso, non solo un animale domestico, non solo un compagno, ma il risultato di un antico incontro avvenuto nel freddo di un'era glaciale. Un lupo che si avvicina al fuoco, un uomo che non lo scaccia, e tra loro qualcosa di fragile che col tempo diventa eterno. Un legame che attraversa ben 16.000 anni e che, ancora oggi, silenziosamente continua a camminare al nostro fianco. Grazie per aver ascoltato questo episodio dedicato alla straordinaria storia del rapporto tra esseri umani e cani. Se questo viaggio tra genetica, evoluzione e emozione ti ha colpito, condividilo con chi ama la scienza e, per chi no, anche con chi ama un'amica a quattro zampe. E segui il podcast per continuare a esplorare le storie più affascinanti della scienza. Alla prossima, perché alcune scoperte non parlano solo del passato, ma di chi siamo diventati.

0: parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.
2: A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
3: Sono le 18 e 12 minuti.
0: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Salgono a 589 i morti, tra questi tre italo-venezuelani. Lo ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parla anche di 5 feriti accertati e 35 dispersi tra i nostri connazionali. Circa 3.000 in tutto i feriti, 50.000 le persone di cui non si ha più notizia. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno garantito 150 milioni di dollari. Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager riferite da persone a lui vicine. Soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per gli altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici della società. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione a messaggi sospetti. Notificato l'accaduto al garante e presentata denuncia alla Procura di Roma. Tennis verso Wimbledon, sorteggiato oggi il tabellone dello slam londinese al via lunedì prossimo. Il campione in carica e numero uno al mondo Jannik Sinner debutta contro il serbo Kecmanovic. Possibile derby con Dardari agli ottavi. Berrettini pesca Wawrinka, Cobolli Navone. Nel torneo anche Arnaldi, Sonego e Bellucci. Tra le donne figurano Paolini, Cocciaretto e la 18enne Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
3: Zainet. Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo, siamo il pericolo. Marrakesh.

0: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.
1: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
2: Non restare da solo.
1: Con Sblocchiamo il futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.
3: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
4: Hot Block Radio.

0: degli attori.
1: Yo, le buono al mic. Senti, yo, baby, nonna ha fatto a pezzi suo cugino.

crudele. Crudele. È così crudele. Prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.

0: to you.
1: Now don't have me break this thing down with nothing. Now I wanna see y'all on y'all baddest behavior. Lend me some sugar. I am your neighbor. Here we go.
2: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
3: Zainet. Damn nickname.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
1: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela è in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese è la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione.
0: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale. Tra questa sera e questa notte, altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
2: 119 gol in 2, in poco più di 150 partite complessive. È lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici. Dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola capoverde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.

Un paese di senza palle è un difetto essere autentici. Provo a sentir qualcosa come chi ha sottoni estetici. Ho la mare in bocca come chi la imbosca sotto i denti. Vogliono sangue altrimenti non sono contenti. So come moltiplicarli e non risolvi i miei problemi. Ho alzato la cali ma non ho mai fatto calisthenics. Neanche l'ho chiesto male se è già

Conoscendo giù la notte diventiamo demoni. Levo il mio sguardo ma so che sono già il favorite. Vuole che ci completiamo, questo non è memory. Dentro al club occhi addosso dei miei enemies. Pupille si dilatano ma rimaniamo lucidi. Lui

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. The universe be sad.

0: Media Literacy Network presenta Tacquivi, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Buon ascolto. Perché sentirsi soli fa così male alla salute? Uno sguardo alla biologia della connessione umana. Siamo esseri sociali fino al midollo. Senza relazioni autentiche ci manca qualcosa di essenziale. Eppure, nel pieno dell'era digitale, nonostante chat e social, la solitudine sta diventando una compagna di vita per tante persone di ogni età. L'OMS stima che un quarto degli anziani sperimenti isolamento sociale, mentre tra gli adolescenti si stima un numero che varia tra il 5 e il 15%. Ecco perché sempre più ricerche si stanno concentrando su qual è l'impatto biologico e psicologico della solitudine sugli esseri umani.
1: La solitudine non è soltanto una condizione emotiva spiacevole, ma una variabile con impatti reali su cuore, cervello e sistema immunitario. Gli studi più recenti lo confermano in maniera piuttosto netta. Ad esempio, una ricerca pubblicata su Nature Human Behavior ha evidenziato che nei soggetti con alti livelli di isolamento sociale o sentimenti di solitudine si osservano concentrazioni maggiori di alcune proteine plasmatiche. Queste molecole, collegate a processi infiammatori e risposte antivirali, sono risultate correlate a un aumentato rischio di malattie cardiometaboliche e perfino mortalità prematura. Questi dati sono coerenti con altre evidenze provenienti da riviste di alto profilo come The Lancet e JAMA, che hanno mostrato in più occasioni come le relazioni sociali positive possano ridurre il rischio di ipertensione, depressione e declino cognitivo. In altre parole, una solida rete di sostegno non è soltanto un toccasana psicologico, ma interviene a livello biologico, regolando l'attività di diversi mediatori che influenzano i nostri organi e i nostri circuiti neuronali. Come spiegarlo? In parte si ipotizza che la solitudine possa generare un circolo vizioso di stress cronico, testimoniato dai livelli elevati di cortisolo, che a loro volta favoriscono stati infiammatori e un'iperattivazione del sistema immunitario. Un lavoro pubblicato su Nature Neuroscience aggiunge un ulteriore tassello, sottolineando come l'assenza di interazioni sociali di qualità condizioni anche lo sviluppo di alcune aree cerebrali chiave per la memoria e la regolazione dell'umore. La buona notizia è che si può intervenire. Studi di coorte seguiti nel tempo, per esempio quelli della UK Biobank, suggeriscono che gli individui che partecipano ad attività di gruppo, fanno volontariato o mantengono regolari rapporti familiari, vedono ridursi in modo significativo i marcatori pro-infiammatori. In aggiunta, recenti meta-analisi evidenziano come un miglioramento della rete sociale possa avere effetti protettivi addirittura più marcati nei soggetti anziani, tradizionalmente a rischio più elevato di isolamento. L'OMS infatti stima che circa un quarto degli over 65 viva in condizioni di solitudine. È però fondamentale distinguere la mera connessione digitale da quella che crea intimità e vicinanza. I social network sono uno strumento utilissimo, specialmente in contesti di distanza geografica, ma non sostituiscono il contatto umano diretto, prezioso per la modulazione dell'empatia e la lettura di segnali non verbali. Questo aspetto è stato messo in luce da vari studi su Psychological Science, i quali hanno dimostrato che persino una breve interazione faccia a faccia abbassa i livelli di cortisolo in modo più marcato rispetto alla comunicazione virtuale. Considerate le prove a disposizione, quindi, la solitudine dovrebbe diventare una variabile di rilievo per le politiche di salute pubblica. Non si tratta soltanto di alleviare la tristezza, ma di prevenire patologie cardiovascolari, metaboliche e neurodegenerative, che hanno un peso notevole a livello sociale ed economico. Per questo, molte istituzioni sanitarie, inclusa la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, insistono sull'importanza di promuovere programmi di inclusione e di sostegno alle reti di quartiere. Il messaggio è che creare momenti di incontro reale, anche solo per una passeggiata di gruppo o un caffè condiviso, può tradursi in un guadagno concreto di anni di vita in buona salute.
0: Avete ascoltato Tacquini, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.
2: Tutti i lunedì mattina, non perderti. Tacquini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.

0: Sono le 21 e 9 minuti.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

0: per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: Sono le 22:02.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hotblock Radio.
1: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hotblock Radio, learn by listening.
3: Bullshit. Bullshit. Bullshit.

See if y'all wanted me to turn up till sound, man, say turn.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: qualcuno ci tafona, non sono a caso. Sogno la Bellucci in giro per casa. Razzista di merda, dice torna a casa. Sua figlia da tre giorni non torna a casa.
1: Era con i quarantenni a far la bamba. Psicomane, mi chiedi grammi. Fammi un favore, levati dal caso.
2: Ho preso qualche cazzo in cambio di qualche grammo.
0: Se non porto i soldi a casa, non torna a casa. Se non porto i soldi a casa, non torna a casa. Se non porto i soldi a casa.

0: explosive. Hot block radio, the block is hot.
1: Yeah, macchina rossa cilindrata, pistola rossa calibro, guaglione sono scettico.

Koffie.

ma più bello, mi chiama Handsome. Sa per certo che le altre le appendo tipo bucato. Giù da me vige il matriarcato, qui le girl sono sul piedistallo. Spende i miei cash, sa che li rifaccio. Se manca di riaspetto.

0: Benvenuti in giro con Giorgio Volmetro.
1: Attenzione,
0: ascolto per fare tendenza. Ricordatevi di fare sempre il contrario di quello che vi dicono. Buon ascolto.

0: cazzo.
1: Trick super trick, Danny domina. Ho un KG, presto finirà. Sono sicuro, Dio se ne andrà. Ho aperto il cubo di Le Marchand.
2: Hai avuto problemi?

0: un po' che tutti sanno il nome, perché a me è come fa la religione. Per i soldi ho più di uno stratagemma, più di una perla, una strana gemma, spada e scudo sullo stemma.
1: Ma hai avuto problemi, David, non sali, scendi, se non lo accetti non farla star.
2: E anche metti in pe-

0: Oh, bella frate. Certo, ho visto, spacca la roba. Figure mixtape, come al solito, certo. Potevi trovare un nome un po' diverso, sai, QVC, TDC, che ne so. Pure Madman te ci sei messo. Jamie Five. Danny Fights.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: la Francia non è mai stata più vicina.
1: Dalla non è mai stata più vicina.
0: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

is hot.

So che ne vorresti un pezzo, me la tengo stretta, io non voglio dartela. Pure l'amore c'ha un prezzo, sì pure l'affetto, e lo pago in pezzi da 50. L'unico amore che è gratis è quello di mamma. Abbracciami come se fosse l'ultima volta. Amami senza mai farmi sentire in colpa. Anche se sarò lontano, anche se sono un bastardo.

gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Non abbiamo tempo, quindi bro facciamo i seri. Non ci conterebbero su quello che tu speri. Una brutta mossa, frate, a casa mia la paghi. Sono andato al solito posto, però non c'eri. Ogni doccia fredda, frate, serve così impari. Me l'ha fatta grossa, quindi adesso siamo pari. Non fare che corre addosso tutti i rischi veri. Ora pensa quanto servi più che quanto vali.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative, perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro.

tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Vale.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: A-Town, do it, don't stop. You was sorta rich. Yeah. You niggas missed the bank.

rock is hot.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Yeah, yeah. It's OG, man.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.